ma gli occhi molto più soffermi che decise di scacciarti, ma costa tanto scordarti, mi costa tanto.